Lei cola, lei cola, mi anzi. Cola in Fassami. Sammy, answer the phone.